casa mia, quanto mi piace questo posto, cinema che è il problema. Mi piace girare sulla comincio con la bicicletta al mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un goccetto. Sullo schermo andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli, fumiamo la canna sui scatelli. Ancora più chiaro, sogni nell'aria, la chitarra suona sotto le luci cara. Dopo una cena